siamo qui, stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui, stretti, stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu, mi sembra il massimo.